Fin dalla più tenera età, del resto, la futura star si accorge di amare infinitamente la musica e appena adolescente, con alcuni coetanei, forma il gruppo I Quattro di Hoboken, ensemble che propone successi tricolore come O Sole Mio. È l'inizio di una carriera fulgida che lo porterà a incidere intramontabili come Strangers in the Night.

Frank Sinatra ha una voce così intrigante che a 20 anni partecipa a una celebre trasmissione TV per dilettanti, la vince e si trova conteso dalle emittenti radio di tutto il paese che lo vogliono come ospite. Tra i suoi estimatori il giovane The Voice vanta anche Tommy Dorsey, che lo assume come vocalist nella propria orchestra e gli apre le porte del successo. Durante la guerra i suoi brani diventano una sorta di rifugio per i militari e consolano milioni di madri e mogli rimaste sole. Gli occhi blu cielo e quel non so che di proibito che aleggia attorno a lui e lo vuole amico del padrino lo rendono irresistibile. Per le ragazze americane Sinatra è come il principe delle fiabe, quello con cui passare una vita favolosa.

Anche se niente è mai stato confermato, la leggenda che vuole Frank Sinatra legato strettamente alla mafia negli anni 50 si rafforza molto e addirittura alcuni lo accusano di essere il tramite usato da Cosa Nostra per agganciare John e Robert Kennedy, servendosi di Marilyn Monroe. Di belle donne attorno, del resto, Lucky Frankie ne ha bizzeffe e le cronache rosa lo ritraggono con sirene da grande schermo come Lorraine Bacall, Angie Dickinson e Victoria Principal. Sposato dal 1939 al 1951 con Nancy Barbato, Sinatra lascia la prima moglie per diventare il coniuge della prorompente Ava Gardner, con la quale dà vita a un burrascoso ménage che si conclude nel 1957. In questo periodo, oltre a cantare in famosi nightclub e incidere dischi destinati a diventare celebri, Occhi Blu interpreta anche pellicole di grande successo, 53 i film da protagonista girati nella sua lunga carriera, da Las Vegas Night, diretto da Ralph Murphy nel 1941, a Young at Heart, per la regia della figlia Tina Sinatra del 1955, memorabile Bulli e Pupe, interpretato sempre nel 1955 con Marlon Brando. Al cinema è legata anche una delle canzoni più celebri di Frank Sinatra, New York, New York, motivo principale della colonna sonora dell'omonimo film, di cui il cantante incise una cover nel 1980.

La scomparsa di Frank Sinatra avviene il 14 maggio 1998 per un attacco cardiaco. Il suo mito, al contrario, è ancora oggi vivo in tutti gli appassionati di musica. Difficile contare con precisione tutte le sue incisioni che, secondo gli esperti, si aggirerebbero attorno a 2200. Oltre 600 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tanti negli anni hanno reso omaggio al suo talento. In Italia, brani dedicati portano la firma di antesignani della musica leggera come il Quartetto Cetra, ma anche di cantautori come Cesare Cremonini, che lo cita nel brano Figlio di un Re. Commovente tra le incisioni più recenti, il duetto con Bono Vox degli U2, I've Got You Under My Skin, realizzato nel 1991. Nonostante tanta fama e tanto talento, però, The Voice ha riuscito davvero in pochissime occasioni a raggiungere il primo posto della classifica dei singoli più venduti in Nord America. Oltre a Strangers in the Night del 1966 e My Way del 1969, Blue Eyes è stato al vertice della Hit Parade USA solo grazie a Something Stupid, duetto realizzato con la figlia Nancy. I know.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Stereophonics. Prendete tre ragazzi gallesi appassionati di musica e immaginateli alle prese con i primi concerti come cover band. Ecco com'è cominciata l'avventura degli Stereophonics, terzetto composto da Kelly Jones, Richard Jones e Stuart Cable. Dopo aver militato nel gruppo giovanile Tragic Love Company e aver suonato in pub e piccoli club brani di Mother Love Bone e Bad Company, i tre decidono di proporre alle etichette discografiche i loro inediti, una sorta di melting pot tra le sonorità Britpop degli Oasis e il rock degli anni 70. A dare una chance alla formazione, che deve il nome a una vecchia marca di grammofoni, è la V2, la nuova etichetta di Richard Branson, già fondatore della Virgin. È sotto la sua egida che Kelly Jones e i soci, nel 1997, pubblicano World Gets Around, il loro primo disco. Un lavoro che li porta ai vertici della classifica del Regno Unito e che fa vincere loro il Brit Award 1998 come miglior band emergente. Nello stesso anno gli Stereophonics pubblicano Performance and Cocktails, CD multiplatino che contiene hit come The Bartender and the Thief.

Sulla scia del successo di Performance & Cocktails, gli Stereophonics vengono chiamati a collaborare con Tom Jones per il rifacimento di Mama Told Me Not To Come di Randy Newman e partono per un tour mondiale che tocca Europa, America e Australia. Durante la tournée viene realizzato il DVD Live at Cardiff Castle. Tornati nel Galles, Jones e compagni si mettono al lavoro per il nuovo disco di inediti, Just Enough Education to Perform, che esce nel 2001. L'album suscita polemiche a causa della traccia Mr. Writer, in cui la band si scaglia con veemenza contro i giornalisti e i media in genere. Il pubblico però accoglie con entusiasmo le nuove canzoni, che vengono presentate con una maratona musicale di 2 giorni al Millennium Stadium di Cardiff, alla quale prendono parte anche Ash, Bled Crows e Proud Mary. 200.000 i biglietti venduti per la kermesse. Sempre a Cardiff, a Natale del 2003, la band chiude la trionfale serie di date organizzate nel Regno Unito in concomitanza dell'uscita del 4° album, You Gotta Go There to Come Back, trainato dall'hit Maybe Tomorrow.

Dopo l'uscita di You Gotta Go There to Come Back, gli Stereophonics si prendono una pausa dovuta anche alla necessità di sostituire il batterista Cable, licenziato dal frontman Jones a causa delle loro forti divergenze artistiche. Per il successivo album Language, Sex, Violence, Other del 2005, dietro gran cassa e Tom, siede Xavier Weiler, il cui ingresso nella line-up corrisponde a una virata del gruppo verso sonorità decisamente più roventi che in passato, come dimostra Dakota, il primo singolo del CD che ha chiare influenze punk. Ingaggiato come secondo chitarrista all'ex The Manvilles, Mark Perry, gli Stereophonics partecipano a Live 8. 2 anni di attesa e nel 2007 esce il loro 6° album in studio, intitolato Pull the Pin, seguito a ruota da Decade in the Sun, The Best of Stereophonics, che contiene 2 inediti, My Own Worst Enemy e You Are My Star, e successi quali Have a Nice Day.

di Kelly Jones. Altri due anni di pausa e nel gennaio 2013 la band gallese torna a pubblicare due i singoli, In a Moment e The Indian Summer, che anticipano l'uscita dell'ottavo album in studio, Graffiti on the Train, edito il 4 marzo 2013. In Italia, Jones e soci presentano dal vivo le loro canzoni a Milano e Roma, dove nel giugno 2013 suonano come supporter ai Killers. Tra i pezzi eseguiti dal vivo anche la hit Innocent, tratta da Keep Calm and Carry On.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: George Benson.
3: Nascere in una città come Pittsburgh, se ami suonare la chitarra, significa soprattutto amare il jazz. Ed è proprio nel capoluogo della Pennsylvania che il 22 marzo 1943 vede la luce George Benson. Fin da bambino nel coro del quartiere Hill District dove cresce, George si fa la fama di un ragazzino dotato di una voce straordinaria. Ma è quando i genitori gli regalano la prima 6 corde che la sua caratura artistica comincia a farsi notare davvero. Ispirato dai due leggendari chitarristi Wes Montgomery e Charlie Christian, Benson, poco più che adolescente, comincia a guadagnarsi da vivere entrando in pianta stabile nella formazione jazz dell'organista Jack McDuff. Tale è il suo talento che a soli 22 anni viene messo sotto contratto dall'etichetta Prestige per incidere il suo debut album The New Boss Guitar, lavoro che precede l'uscita di una raccolta a nome George Benson Quartet e di vari dischi realizzati con The George Benson Cookbook, un trio che lo vede assieme a Lonnie Smith e Ronnie Cuber. Il ragazzino, nato sulle sponde del fiume Ohio prima dell'inizio degli anni 70, è già una celebrità. E a chiamarlo per collaborare alle loro canzoni sono icone riconosciute come Miles Davis, Herbie Hancock e Jimmy Smith. A provare interesse per George Benson, però, non sono solo gli estimatori del jazz. Colpito dalla duttilità della sua voce, capace di spaziare dal blues al bebop senza colpo ferire, il produttore Tommy Lee Puma lo convince a virare verso il grande pubblico, dedicandosi anche al pop. È la svolta. Nel 1976 Benson pubblica l'album Breezin',

Pur essendo un disco pop, Breezin è una raccolta di brani estremamente sofisticata. Per realizzarla, George Benson non esita a investire tutto il suo tempo e il suo talento. Anzi, per riuscire a ottenere le sonorità che vuole, il musicista di Pittsburgh arriva perfino a commissionare una nuova chitarra all'azienda Ibanez, facendosi creare la GB10. Uno strumento straordinario ancora oggi in produzione. Con Breezin, Benson dimostra che si può fare musica popolare senza cadere nella banalità. E pubblico e critica lo ricompensano come merita, portandolo in vetta alle classifiche di vendita e attribuendogli il suo primo Grammy Award. Ancora 3 anni, e nel 1979 esce anche il doppio Living Inside Your Love, che lo consacra al successo definitivo. Nei 2:33 giri, tanti i brani destinati a diventare la colonna sonora della vita di milioni di persone, come Unchained Melody, Love Ballad o You're Never Too Far From Me, ma anche Soulful Strut, che farà vincere a Klaus Ogerman il Grammy Award per il miglior arrangiamento di un pezzo strumentale. Weekend in LA, Long Playing del 1978, conferma di nuovo l'interesse e l'amore che il pubblico ha per Benson e, visti i risultati ottenuti finora, per il successivo lavoro in studio viene chiamato il maggior produttore del mondo, Quincy Jones. È il 1980 ed esce Give Me the Night.

Grazie alla collaborazione con Quincy Jones, George Benson incide Give Me the Night, un album pensato per essere ascoltato sugli impianti stereo di tutto il pianeta. A conquistare l'ascoltatore è l'eleganza dei suoni che sì, strizzano l'occhio alla disco e al pop più commerciale, ma non per questo perdono di eleganza. Un successo come Give Me the Night, del resto, non nasce a caso. Per realizzarlo, dietro le quinte ci sono enormi professionisti, tra cui grandi artisti jazz come Herbie Hancock o compositori come Rod Temperton, che in seguito lavorerà anche con Michael Jackson per Thriller. Sostenuto dal suo eccellente entourage, George Benson vive la prima metà degli anni Ottanta collezionando successi su successi. Non solo il chitarrista e cantante della Pennsylvania si porta a casa numerosi Grammy Awards, ma viene anche chiamato ai maggiori festival jazz del mondo e si trova a duettare con mostri sacri come Aretha Franklin. Tutto questo mentre l'hit Love X Love impazza sulle radio del nuovo e vecchio continente.

La prima metà degli anni Ottanta è sicuramente il periodo in cui la popolarità di George Benson raggiunge il suo apice. Negli anni successivi, il chitarrista torna a occuparsi principalmente di jazz e dà alle stampe CD come The Most Exciting New Guitarist on the Jazz Scene del 1994, George Benson and Jack McDuff del 2007 o Guitar Man del 2011. Ascoltato in tutto il mondo, Benson nel 2001 è stato anche ospite dell'ottava edizione del Pavarotti and Friends, dove ha duettato con il celebre tenore in Greatest Love of All. Grazie alla versatilità della sua voce, in 50 e più anni di carriera, il musicista americano ha inciso brani straordinari. Non sempre, però, la sua versione di un pezzo è stata la preferita dal grande pubblico. Ad avere maggior successo delle sue, per esempio, The Greatest Love of All, più amata nell'interpretazione di Whitney Houston, o Don't Leave Me This Way, universalmente quanto erroneamente attribuita ai The Communards.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alicia Keys. Grazie alla sua voce da contralto, Alicia Keys merita il titolo di principessa del soul che le è stato attribuito da critica e pubblico fin dagli esordi. Nata a Manhattan nel 1981 da madre di origini italo-irlandesi e padre giamaicano, Alicia, il cui vero nome è Augelle Cook, debutta nel mondo dello spettacolo a 4 anni come attrice in un episodio del celebre telefilm I Robinson. Ma la carriera che le interessa davvero non è quella davanti alle telecamere, bensì quella su un palco e, messa da parte la velleità di recitare, si dedica anima e corpo allo studio della musica e di vari strumenti come il pianoforte, il violoncello, la chitarra o il basso. La sua estensione vocale e la capacità di coinvolgere intimamente chi la ascolta ne fanno fin da ragazzina una potenziale star. Ma i primi contratti discografici con la Columbia o la Arista Records non sfociano in niente di serio. Per il debutto in grande stile che sogna fin da piccola, Alicia deve attendere il 2001 e l'uscita di Songs in A Minor, disco edito dalla Jay Records che, solo nel primo giorno, vende 50.000 copie. Trainato da brani come Fallin', in pochi mesi, l'album totalizza 12 milioni di copie vendute nel mondo. I keep on falling.

L'album Songs in A Minor debutta al numero uno della classifica americana Billboard Hot 100, fa vincere ad Alicia Keys la bellezza di 5 Grammy Awards e prelude a un lunghissimo tour mondiale che porta la giovane artista di Manhattan a essere conosciuta in tutto il mondo come l'erede naturale di Aretha Franklin. Neppure il tempo di riprendere fiato e nel dicembre 2003 arriva The Diary of Alicia Keys, album reso prezioso da pezzi come You Don't Know My Name o If I Ain't Got You, che ne fanno un altro successo planetario. Abbonata ai Grammy Awards, Alicia Keys ottiene 5 nominations anche nel 2006 per il Live MTV Unplugged, registrato l'anno prima alla Brooklyn Academy of Music. E nel frattempo torna regina delle charts con il nuovo e terzo album As I Am. Anche As I Am debutta al primo posto della classifica americana, con i singoli Not One e Like You'll Never See Me Again.

I record stabiliti da Alicia Keys sono infiniti. E tra questi c'è anche quello di aver realizzato con Jack White dei White Stripes Another Wave to Die, il primo duetto nella storia delle colonne sonore dei film di James Bond. Il brano viene pubblicato nell'ottobre 2008, in concomitanza con l'uscita della pellicola intitolata Quantum of Solace. Per avere nuovi inediti, invece, bisogna attendere fino al 15 dicembre 2009, quando esce The Element of Freedom, disco anticipato dal singolo Doesn't Mean Anything. Sempre nel dicembre 2009, la nota rivista americana Billboard la nomina artista R&B del decennio per aver cambiato le regole della musica black con un sound più raffinato ed elegante. Raffinatezza ed eleganza che contraddistinguono anche Try Sleeping with a Broken Heart, Empire State of Mind Part 2 Broken Down o Unthinkable I'm Ready, altri singoli estratti dal CD.

oltre a essere il nome più noto del cosiddetto Neo Soul, Alicia Keys nel primo decennio degli anni 2000 torna anche a interessarsi di cinema e fa parte del cast di film importanti come Smokin' Ace di John Camahan, Il diario di una tata di Shari Springer Bergman e Robert Pulcini e La vita segreta delle api, diretto da Gina Prince Bythewood. Nonostante i mille impegni come artista e come benefattrice, da sempre sostiene associazioni come Keep a Child Alive, che fornisce medicinali salvavita a bambini che vivono con AIDS o HIV, la polistrumentista newyorkese trova anche il tempo di metter su famiglia e il 31 luglio 2010 si sposa in Corsica con il suo produttore Sweet Beats, con il quale ha un figlio il 14 ottobre dello stesso anno. La maternità non rallenta l'attività discografica dell'artista, che nel 2012 pubblica un nuovo fenomenale album, Girl on Fire. Tra le canzoni più celebri del disco, oltre alla title track, i singoli Brand New Me e New Day.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Justin Timberlake.
5: Se c'è un artista al quale ben si adatta il motto "il buongiorno si vede dal mattino", questo è Justin Timberlake. Enfant prodige, nel 1993 viene ingaggiato con altre future star americane come Britney Spears e Christina Aguilera nel programma di Disney Channel Mickey Mouse Club. Due anni dopo, assieme ad altri quattro coetanei, fonda la boy band NSYNC. Un solo anno, e grazie al produttore dei Backstreet Boys, Pearlman, il gruppo debutta in Europa con il primo auto-intitolato album, che vende 10 milioni di copie grazie a hit come I Want You Back, Here We Go, Tearing Up My Heart, Together Again, For the Girl Who Has Everything. I successivi On For Christmas, raccolta di standard natalizi del 1998, No Strings Attached del 2000 e Celebrity del 2001, fanno stabilire record strabilianti di vendite. Ma dopo l'ennesimo trionfale tour mondiale, nel 2002, i componenti dell'ensemble decidono di intraprendere strade diverse. E Justin Timberlake, che da qualche tempo già lavora al suo esordio solista, già nell'agosto 2002, alla cerimonia degli MTV Video Music Awards, presenta il suo primo singolo, Like I Love You. Hit che anticipa il primo album Justify, nel quale compaiono singoli come Cry Me a

Il successo di Justify è straordinario. Justin Timberlake diventa un idolo per milioni di teenagers in ogni continente. Popolarità sancita anche grazie a un servizio fotografico realizzato per la blasonata rivista Rolling Stones, in cui appare seminudo. Dal punto di vista artistico, il giovane musicista acquista credibilità grazie alla collaborazione con i The Black Eyed Peas, che lo vogliono nel loro brano Where is the Love, e con il Justify and Strip It Tour, realizzato assieme all'ex collega del Mickey Mouse Club, Christina Aguilera. Nel febbraio 2004, invitato a cantare durante il Super Bowl, scopre il seno della collega Janet Jackson. La vicenda, che sconvolge i benpensanti americani, ha fine solo quando l'artista si scusa pubblicamente. Messa da parte temporaneamente la musica, tra il 2004 e il 2005 si dedica al cinema. Compare nel film Edison City e doppia il giovane Re Artù in Shrek III. A farlo tornare alla ribalta come musicista nel 2006 è il secondo CD Future Sex Love Sounds, al quale prendono parte anche Timbaland, will.i.am e Snoop Dogg. Tra le tracce, Love Stoned, My Love e Sexy Back.

Prima di dare il via al fortunatissimo tour mondiale legato al CD Future Sex Love Sounds, Justin Timberlake viene ingaggiato come presentatore degli MTV Europe Music Awards, che vengono trasmessi in diretta mondiale da Copenaghen. Al ritorno dalla tournée, mentre tutti pensano che possa dedicarsi nuovamente alla conduzione di programmi TV, decide al contrario di diventare produttore e lavorare in questa veste al nuovo album di Rihanna intitolato Good Girl Gone Bad. Tra i brani prodotti dal giovane artista di Memphis compare anche 4 Minutes, dal CD Hard Candy di Madonna, e Rehab di Rihanna. A consacrare la sua enorme popolarità nel 2010 è la raccolta di remix Essential Mixes, che comprende rimissaggi di alcuni dei suoi più grandi successi come Cry Me a River, Like I Love You, Signorita e Rock Your

Tra il 2010 e il 2012, Justin Timberlake si dedica nuovamente al cinema e, per una volta, anche alla sua vita privata. Da ragazzino, come componente degli NSYNC, riempie i giornali rosa con la sua storia con Britney Spears. Più tardi è di nuovo una gallina dalle uova d'oro per i paparazzi, grazie alla sua relazione con Cameron Diaz. Quando decide di sposarsi, al contrario, si prende una lunga pausa dagli impegni di lavoro e parte alla chetichella con la sua futura consorte, Jessica Biel. Il matrimonio viene celebrato a Savelletri, in Puglia. Qualche mese di viaggio di nozze e all'inizio del 2013, online, comincia a diffondersi la notizia di un nuovo disco del bel cantante e produttore. Notizia confermata dall'uscita del singolo apripista del nuovo album, Sweet and Tie, pezzo realizzato in collaborazione con Jay-Z ed edito il 14 gennaio. A primavera esce invece Mirrors.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Prince.
1: Può un ragazzino timido e impacciato trasformarsi in una trascinante star del rock? Sì, lo sa bene Prince, alias Roger Nelson, l'artista nato a Minneapolis il 7 giugno 1958. Era un giorno qualunque del 1973, quando nella sala mensa della Central High School di Minneapolis un gruppo di studenti decide di allestire uno spettacolo e coinvolge anche il piccolo e timido Roger. I suoi compagni probabilmente si aspettano una performance ridicola. Il futuro folletto di Minneapolis alle feste fa tappezzeria e non balla neanche. La sua riservatezza lo rende il bersaglio ideale per uno scherzo. Al posto delle risate, però, per il piccolo Roger ci sono molti applausi. Imbracciata la chitarra, è scatenato e carismatico e nessuno può resistere al suo talento. 3 anni dopo, nel 1976, Prince va in cerca di fortuna a New York. Con sé ha solo alcune registrazioni di prova. Ma che registrazioni! Tra i brani, solo per citarne uno, figura anche Soft and Wet, canzone destinata ad avere un enorme successo pochi anni dopo. A New York, Roger Nelson diventa ufficialmente Prince e pubblica For You nel 1978 e Prince nel 1979, i suoi primi due album. Prince ama scandalizzare. Su disco non teme di incidere frasi forti e sperimentare sonorità inusuali e dal vivo si diverte a lasciare a bocca aperta il suo pubblico presentandosi a petto nudo con calze autoreggenti e slip zebrati. Nell'ottobre del 1980 pubblica Dirty Mind, il primo album porno pop mai realizzato in America.

All'indomani dell'uscita di Dirty Mind, Prince forma The Time, il gruppo che lo accompagnerà a lungo. Per far conoscere il quinto album Controversy, Prince e The Time accettano di aprire un concerto dei Rolling Stones al Los Angeles Coliseum, ma è un errore. Il pubblico del rock di fronte al folletto reagisce male e lo bersaglia con ogni sorta di oggetto, perfino del pollo fritto. Controversy però conquista il disco di platino e getta le basi della leggenda Prince. Nella prima metà degli anni Ottanta, Minneapolis diventa un punto di riferimento mondiale per la musica funky e soul. È in questa cornice che Prince pubblica nel 1982 il doppio album 1999, una raccolta trascinante che comprende brani come Little Red Corvette e la frenetica Delirious. Sulla scia del successo di 1999, Prince affronta un lungo tour che attraversa tutta l'America. Di data in data, intanto, raccoglie materiale sonoro e documenti filmati per dare vita al suo nuovo e ambizioso progetto, realizzare il film Purple Rain.

La colonna sonora di Purple Rain, vincitrice di un premio Oscar, è il suo primo stratosferico successo di Prince negli anni Ottanta. Nella primavera del 1985, il Folletto di Minneapolis, assieme al suo gruppo i Revolution, pubblica l'album Around the World in a Day e l'anno successivo spopola con Parade, il disco che comprende anche la censuratissima Kiss. Neanche un anno di attesa e nell'aprile del 1987 Prince torna con un nuovo album doppio, Sign of the Times. 16 canzoni che spaziano dall'incantevole You Gotta Look alla scatenata Play in the Sunshine. Mentre stanno per esaurirsi gli entusiasmi per Sign of the Times, attorno a Prince si vocifera sempre più insistentemente di un fantomatico Black Album. Poco prima di Natale 1987, effettivamente vengono distribuite poche copie dell'album nero, la cui uscita ufficiale sarà posticipata però al 1993. Per avere un nuovo CD di Prince, comunque, non bisogna attendere molto. Nel mese di maggio 1988 esce Love Sexy. Prima di partire per il tour mondiale di Love Sexy, Prince viene chiamato a scrivere la colonna sonora di Batman, l'evento cinematografico del 1989 firmato da Tim Burton. Durante la tournée, che tocca anche l'Italia, nel luglio 1988 il musicista è supportato dai Madhouse, band che si presenta col volto coperto e nasconde lo stesso artista e i suoi Revolution.

Gli anni 90 si aprono con un nuovo gruppo, New Power Generation, e un nuovo disco, Diamonds and Pearls. Con il nuovo decennio, per Prince arriva anche la decisione di cambiare il proprio nome d'arte in un disegno impronunciabile, Symbol, e la scelta di pubblicare un nuovo album, Exodus, a nome della nuova band New Power Generation. Chi sia veramente Prince in questo periodo della sua carriera è probabile che non lo sappia bene neppure lui, tant'è che per la pubblicazione di The Gold Experience, il 17° album pubblicato nel 1995, cambia di nuovo il nome in Tough Cap, ovvero The Artist Formerly Known as a Prince. A The Gold Experience seguono altri lavori controversi come Chaos and Disorder e Emancipation, entrambi del 1996, New Power Soul del 1997, Rave into Joy Fantastic del 1999 e The Rainbow Children del 2001. Il Prince degli esordi tornerà solo nel 2004 con l'uscita di Musicology, un disco che contiene singoli di successo con Call My Name e

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Britney Spears.
2: La Lolita del pop, Britney Jean Spears, è nata il 2 dicembre 1981 a Kentwood, in Louisiana. James e Lynn, i suoi genitori e i fratelli, fin da quando era piccola, assistevano divertiti alle sue esibizioni. I suoi familiari stavano a guardarla per ore, mentre la piccola si metteva davanti allo specchio e imitava le cantanti del momento. Nessuno di loro avrebbe però mai pensato di essere di fronte ai primi passi di una futura reginetta del pop. Per accontentarla e soprattutto per stare un po' tranquilli in casa, i coniugi Spears iscrivono la loro bambina nel coro della chiesa locale a soli 6 anni. Il coro di quartiere naturalmente non è il luogo preferito dalla piccola Britney per dare sfogo alla sua scatenata ugola d'oro. Ambiziosa, oltre che brava, a soli 8 anni convince i genitori ad accompagnarla ad un'audizione di Disney Channel per il celebre programma Mickey Mouse Club.

8 anni sono troppo pochi per essere scelta in un programma TV, anche se si tratta del canale dei cartoni, e quindi Britney viene scartata. Tutti i presenti però durante le prove

9 si accorgono del suo talento e uno dei selezionatori la presenta a un importante manager di New York. Quest'ultimo, accortosi anche lui della grandezza di questa enfant prodige, decide di raffinare il suo talento e le fa studiare canto e danza per i 3 anni consecutivi. Studentessa modello, Britney inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, molti gli spot televisivi che la vedono protagonista e, tra una lezione e l'altra, la giovane artista viene anche ingaggiata nel cast della versione teatrale di The Bad Seed, messo in scena con grande successo a Broadway. Un allenamento importante che l'aiuterà a conquistare il suo primo traguardo. Finalmente, a 11 anni, riesce ad entrare nel Disney Channel ed è scritturata nel gruppo di piccoli attori del canale per un anno intero.

Al termine della sua esperienza sul canale dei cartoni, Britney ha già molte offerte come cantante e, stipulato un contratto con Jive Records, comincia il lancio globale della mini artista. Britney è la bambolina seducente che canta in modo aggressivo. A trasformarla in Lolita sono Eric Foster e Max Martin, produttori anche del suo primo vendutissimo album Baby One More Time. Il disco è preceduto dall'omonimo singolo, rimasto famoso per il video in cui Britney balla vestita da scolaretta. L'album si piazza al primo posto delle classifiche americane e subito dopo esplode anche in Europa. Britney Spears non è solo un fenomeno musicale, è l'adolescente capace di lanciare modelli e mode imitate nei 5 continenti. È inevitabile che il suo nome compaia puntualmente nelle cronache rosa accanto a nomi famosi della musica mondiale, come per esempio Justin Timberlake. Pettegolezzi a parte, la carriera di Britney va avanti a gonfie vele e il suo secondo CD, Oops, I Did It Again, è l'ennesimo stratosferico successo globale.

Tra il 2000 e il 2001, Britney Spears intraprende il suo primo tour mondiale, una sequenza incredibile di sold out e eserciti di teenager in tripudio. Alla tournée del 2001 segue il terzo album intitolato semplicemente Britney. Con le nuove canzoni, la principessina del pop si presenta al suo pubblico più matura e più sofisticata. Il primo singolo estratto è I'm a Slave for You, pezzo presentato anche agli MTV Video Music Awards del 2001. Per la prima volta in questo disco, la Spears collabora nella composizione delle canzoni e usa generi musicali diversi. Nel 2002 recita nel film Crossroads, risultato poi un mezzo flop al botteghino. La performance di Britney fu aspramente criticata e le comportò la vincita di un Razzie Award come peggior attrice. Nel 2003 è la volta dell'album In The Zone. La Lolita di un tempo adesso si è completamente trasformata in una sirena sexy che canta versi più seducenti che mai, come dimostrano i singoli Me Against The Music, Toxic e Every Time. La popolarità di Britney Spears tra gli adolescenti è tale che perfino Madonna la invita a duettare con lei. Il brano del loro incontro è Me Against The Music. Presentandolo al Radio City Music Hall, le due star suscitano scandalo scambiandosi un saffico bacio sulla bocca. A 23 anni, nel settembre 2004, Britney sposa a sorpresa il ballerino Kevin Federline. La cerimonia è stata segretissima e l'annuncio dell'avvenuta unione, i fan, l'hanno avuta tramite il sito web della cantante. È sempre tramite internet che nell'aprile del 2005 la cantante di Toxic annuncia al mondo di essere in dolce attesa per la prima volta. Pochi mesi dopo l'annuncio della gravidanza, la Spears pubblica Be in the Mix, The Remixes. Per avere un nuovo album bisogna aspettare la fine di ottobre 2007, quando l'ex Enfant Prodige edita Blackout, raccolta anticipata dal singolo Gimme More e CD che in poco più di due mesi ha venduto la bellezza di 1,5 milioni di copie, di cui 675.000 solo negli Stati Uniti. Nel frattempo, le cronache rosa hanno molti motivi di occuparsi della vita privata della pop star. La nascita del secondo genito nel settembre 2006, il turbolento divorzio da Federline nel novembre dello stesso anno e le liti per l'affidamento dei due figli della coppia sono oro per i paparazzi. E nel bene, come nel male, Britney è ancora al centro dell'attenzione del pubblico e dei media.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Police.
2: Nel gennaio 1977, mentre Londra impazza per il punk e per i Sex Pistols, tre ragazzi decidono di partire da Newcastle, una cittadina in provincia, per andare nella capitale a tentare la fortuna con la musica. Il primo componente del trio è Gordon Matthew Summer, un maestro elementare con la fissazione della musica jazz. Il suo soprannome è Sting, Pungiglione, un nomignolo dovuto alle magliette a righe gialle e nere che il cantante e bassista indossa spessissimo. Il secondo componente della band è Stuart Copeland, un ragazzo di origine statunitense, figlio di un diplomatico di stanza nel Regno Unito. Un virtuoso della batteria con la passione per il rock and roll. Il terzo della line-up è Henry Padovani, un grintoso chitarrista che sbarca il lunario in locali di infimo ordine. Sting, Copeland e Padovani. Questa è la formazione originaria dei Police. I primi concerti dei Police sono traumatici. Il pubblico vuole il punk, ma Sting e soci hanno in mente ben altro. Conquistare Londra si rivela più difficile di quanto i tre avevano pensato, ma non è certo qualche difficoltà a scoraggiarli. Nell'aprile 1977, pagando di tasca propria la sala di incisione, i Police realizzano il singolo Fallout Nothing Achieving, che commercialmente si rivela un flop. Padovani abbandona il gruppo. Tra gli addetti ai lavori, però, le canzoni dei Police suscitano interesse ed è proprio grazie allo sfortunato esordio discografico che i Police incontrano il loro nuovo chitarrista, Andy Summers. Più anziano e conosciuto dei suoi compagni, Summers non fatica a trovare un'etichetta discografica per la band e a novembre del 1978 i Police incidono il primo LP. È Outlandos d'Amour, un capolavoro in bilico tra rock e reggae che include anche l'emozionante Roxanne.

Roxanne, canzone dedicata a una prostituta, suscita in Gran Bretagna molte polemiche e viene censurata. Mentre la BBC si rifiuta di trasmetterla, negli Stati Uniti il brano è tra i più trasmessi dalle radio. In America è proprio la peccaminosa Roxanne ad aprire ai Police la porta della celebrità. Nel 1978, oltre a svettare nella hit parade con i Police, Sting debutta anche come attore nel film Quadrophenia, tratto dall'omonimo disco degli Who. L'impegno sul set di Quadrophenia non distrae il biondo frontman dalla realizzazione del secondo magnifico capitolo discografico dei Police. Regatta de Blanc, che uscirà nel 1979, è un album epocale con una tracklist che spazia da Message in a Bottle a It's Alright for You, passando da Bring on the Night. Regatta de Blanc è l'album della consacrazione mondiale. Dopo l'uscita di questo disco, i Police affrontano un tour mondiale che tocca anche luoghi mai raggiunti prima da una rock band. Sting e soci si esibiscono ovunque, Hong Kong e Bombay incluse. Tra una tappa e l'altra della tournée, il trio continua a lavorare in studio in Olanda. È qui che nasce l'album Zenyatta Mondatta. Per la critica è una delusione. Il pubblico di tutto il mondo, al contrario, stravede per Don't Stand So Close to Me e The Do Do Do The Da Da Da.

Per oltre 20 mesi, all'inizio degli anni 80, i Police riempiono gli stadi dei 5 continenti. Il successo globale dell'album Zenyatta Mondatta è senza precedenti. E nel 1981 Sting e compagni pubblicano un altro disco elegante quanto commercialmente accattivante, Ghost in the Machine. Album che contiene successi come Spirit in the Material World e Every Little Thing She Does Is Magic. Per i Police sarebbe facile continuare a sfruttare il loro buon momento e sfornare successi tutti uguali. Invece, forse per orgoglio, forse per ribattere la critica che era stata particolarmente dura, il gruppo, nel 1983, pubblica l'intellettuale Synchronicity, una raccolta in cui il brano più famoso è Every Breath You Take, ma in cui compaiono, tra gli altri pezzi, anche Oh My God e Mother, una canzone composta e cantata dal chitarrista Summers. Dopo la trionfale tournée mondiale di Synchronicity, le tensioni che dividono Sting e Copland si fanno più forti. Il concerto del 3 gennaio 1984 è la loro ultima apparizione live. Tra la delusione di milioni di fan, i Police annunciano di volersi prendere una pausa. Il timore degli appassionati della band è che il trio in realtà voglia sciogliersi definitivamente. Una paura fondata, tant'è che il gruppo per 19 anni sospende l'attività, tranne che per un'unica uscita discografica. Nel 1986, a tener viva la speranza di una possibile reunion, viene pubblicato Every Breath You Take, The Singles, raccolta di singoli che presenta un bel remake intitolato Don't Stand So Close to Me 87.

All'indomani dello stop del progetto Police, i tre componenti della band intraprendono con successo la carriera solista. Sting è un cantautore amato in tutto il mondo. Stewart Copeland scrive colonne sonore e musiche per balletti e Andy Summers lavora dietro le quinte di album pregevoli. Il gruppo dei Police resta in naftalina per 19 anni, finché il 10 marzo 2003, in occasione dell'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, Sting, Stewart Copeland e Andy Summers tornano a suonare insieme sul palco della Waldorf Astoria di New York, dove si svolge la cerimonia. Ancora 4 anni di pausa e l'11 febbraio 2007 i tre danno vita ad un concerto evento a Los Angeles, dove la band partecipa alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards. Il ritorno sulle scene viene organizzato per festeggiare i 30 anni dall'uscita del primo singolo, Fallout. Sting e soci si presentano sul palco gridando "We are the Police and we are back" e stavolta il loro live prelude davvero a un nuovo tour mondiale. Tournée che si svolge con enorme successo nell'autunno dello stesso anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio. Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: The Pretenders.
5: I Pretenders sono Chrissy Hynde. È lei la fondatrice della band e l'unico componente del gruppo a non aver mai gettato la spugna. Carattere indomito e ribelle, l'artista nata negli Stati Uniti subito dopo il college nel 1973 si trasferisce in Gran Bretagna, dove prima lavora come giornalista del New Musical Express e poi come commessa dell'avveniristico negozio londinese Sex, ideato dal futuro manager dei Sex Pistols Malcolm McLaren e dalla sua fidanzata, la stilista Vivienne Westwood. È qui che conosce anche Sid Vicious, bassista delle Pistole del Sesso, che cerca inutilmente di sposare per ottenere il permesso di soggiorno prima di essere costretta a rientrare negli USA. Decisa comunque a vivere in Europa, dopo 2 anni a Cleveland, la Hynde si trasferisce a Parigi e da qui, grazie a McLaren, ottiene un ingaggio come chitarrista con i londinesi Master of the Backside, ovvero i futuri The Damned. È solo nel 1978 che, grazie a Dave Hill, boss dell'etichetta discografica Real Record, ottiene una scrittura e, assieme al bassista Pete Farndon, il chitarrista James Honeyman Scott e il batterista Martin Chambers, forma i Pretenders. Il successo non si fa attendere e i primi singoli della band, Stop Your Sobbing Kid e Brass in Pocket, scalano la classifica inglese.

La popolarità acquisita con i primi 45 giri consente ai Pretenders di pubblicare già nel 1979 il loro primo omonimo album. Tutto sembra andare per il meglio, grazie anche al bis ottenuto dal secondo long playing Pretenders 2, quando la band viene decimata dalla droga. In pochi mesi, tra il 1982 e il 1983, scompaiono per overdose sia Honeyman Scott che Farndon. Il dolore per la perdita dei compagni però non ferma Chrissy Hynde, che ingaggiati l'ex Average White Band Robbie McIntosh alla chitarra e il Malcolm Foster al basso, entra in studio per incidere Learning to Crawl, disco del 1984 che tra le altre canzoni contiene anche la celebre Middle of the Road. Dopo la collaborazione con gli UB40, che porta alla pubblicazione di pezzi storici come I Got You Babe, i Pretenders, nel quale adesso milita anche l'ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr, si dedicano alla composizione delle tracce di Get Close. L'album, edito nel 1986, stupisce negativamente i fan della prima ora per la svolta pop della band. Il grande pubblico, però, al contrario, apprezza le nuove canzoni, e in special modo Don't Get Me Wrong,

stella riconosciuta del rock al femminile, Chrissy Hynde, già madre di Natalie Ray Hynde, avuta nel 1983 dal cantante dei Kinks Ray Davis, nel 1985 sposa Jim Kerr, leader dei Simple Minds, e da lui ha la sua seconda figlia Yasmin. La maternità, assieme al desiderio di essere sempre in prima linea a favore di associazioni animaliste e vegetariane, fanno sì che dagli anni 90 l'attività artistica subisca un drastico rallentamento. Solo nel 1994, con una formazione tutta nuova che vede al fianco della Hynde il chitarrista Andy Seymour, l'ex Smiths Andy Rourke al basso, l'ex Primitives Andy Hobson al basso e l'ex Impossible Dreamers James Hood alla batteria, i Pretenders pubblicano Last of the Independents, che contiene il successo radiofonico I'll Stand By You.

Anche negli anni 2000, Chrissie Hynde e i suoi Pretenders hanno molto da dire per quel che riguarda il rock e l'impegno a favore dei diritti degli animali. Il nuovo decennio si apre con una serie di concerti legati alla promozione di Viva el Amor, edito nel 1999, e continua con la pubblicazione di Loose Screw del 2002. L'anno dopo è lo stesso Johnny Ramone a volere la band inglese tra i partecipanti del CD We're a Happy Family Tribute to Ramones, dove i Pretenders interpretano la loro versione di Something to Believe In. Nel 2005 la band viene inserita di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame. Altri 3 anni di silenzio, e con l'ennesima nuova line-up formata, oltre che da Chrissie Hynde, da Nick Wilkinson, James Walborn, Eric Heawood alla pedal steel guitar e Jim Keltner alla batteria, esce il nuovo album intitolato Break Up the Concrete, seguito a ruota da Live in London, che contiene in versione dal vivo i maggiori successi della storica formazione. Il debutto come solista di Chrissie Hynde, Stockholm, del 2014, non manda in pensione i Pretenders, che tornano in studio per l'album Alone nel 2016. Il tempo che passa non ferma neppure l'indomita Chrissie, che a 65 anni suonati affronta un nuovo tour mondiale, che nel 2017 la porta a cantare Back on the Chain Gang e gli altri suoi maggiori successi in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Fleetwood Mac.
3: In Inghilterra impazza il British Blues. È la seconda metà degli anni 60 e il batterista Mick Fleetwood, ventenne originario della Cornovaglia, decide di fondare una band tutta sua. A sposare la sua idea sono il bassista John McVie e i chitarristi Peter Green e Jeremy Spencer. Trovare un contratto discografico per ragazzi così talentuosi non è per niente difficile e già nel novembre 1967 il gruppo è in studio al CBS di Londra per dare vita al primo auto-intitolato album. Gli addetti ai lavori sono consapevoli di avere di fronte un ensemble fantastico, il pubblico un po' meno. Nonostante il loro valore, i Fleetwood Mac godono sì di un buon successo, ma la fama, quella vera, stenta ad arrivare. E Peter Green, dopo altri due album di studio, Mr. Wonderful del 1968, Then Play On del 1969, abbandona la formazione. Da questo momento in poi, il gruppo cambia continuamente line-up, finché, nel 1975, il nuovo chitarrista Lindsey Buckingham mette come condizione per il suo ingresso nella band il portarsi dietro la fidanzata cantante Stevie Nicks. Il risultato è stupefacente. Con la Nicks alla voce, i Fleetwood Mac incidono un album eponimo che entra di diritto nella storia della musica, grazie a pezzi come Over My Head e Say You Love Me. Due anni più tardi, nel 1977, con l'uscita del 33 giri Rumours, è il trionfo. Trainato da canzoni come Dreams o Don't Stop, il disco vende in pochi mesi oltre 10 milioni di copie nel mondo.

All'indomani dell'uscita di Dreams, i Fleetwood Mac hanno conquistato la fama, ma non la stabilità. Le diverse urgenze artistiche dei vari componenti fanno sì che la vita della band sia tutt'altro che rose e fiori. Per il 12° album Task del 1979, per esempio, tra i mugugni degli altri compagni, Lindsey Buckingham inserisce nella raccolta tutta una serie di brani sperimentali. Il risultato è che Task viene terminato quando il budget ha raggiunto oramai una cifra strabiliante e non riesce a bissare il successo del suo predecessore. La casa discografica considera il progetto un vero fallimento commerciale e a salvare le sorti dell'LP sono solo poche canzoni, tra cui Sara, scritta interamente da Stevie Nicks. Sara verrà riproposta anche nell'album dal vivo Live del 1980, nella versione registrata durante un concerto della band a St. Louis. Down.

All'indomani dell'uscita di Live, i Fleetwood Mac tornano in studio. Chiusi al Château de Hauteville in Francia, la Nyx e i suoi compagni compongono Mirage, raccolta di inediti che permette loro di tornare ad affacciarsi nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti. Anche per il lancio di Mirage, la formazione anglo-americana costringe la casa discografica a non badare a spese. Il video di Gypsy è la prima vera clip della storia della musica a essere girata con un budget assolutamente stellare e di diritto entra anche nella storia del nascente canale monotematico MTV, che la trasmette in ogni parte del globo. Il ritorno alla popolarità, per l'ennesima volta però, non coincide con l'inizio di un periodo sereno. Tutt'altro. Mentre Gypsy e le altre canzoni di Mirage vengono cantate dai fan dei Fleetwood Mac in tutto il mondo, Stevie Nicks è in clinica per sottoporsi a un trattamento per disintossicarsi dalla cocaina e la maggior parte dei componenti della band preferisce dedicarsi a progetti solisti piuttosto che lavorare a un disco del gruppo. Per avere il successore di Mirage bisognerà aspettare 5 anni. È solo nel 1987 che il gruppo di Mick Fleetwood farà uscire Tango in the Night, che contiene brani noti quali Big Love, Mystified o Little Lies.

Di nuovo ai ferri corti per divergenze sia artistiche che personali, nell'agosto del 1987 i Fleetwood Mac decidono di incontrarsi a casa della cantante e compositrice Christine McVie. La riunione, organizzata da Christine per mettere pace tra i suoi compagni della band, però fallisce miseramente e leggenda vuole che durante l'incontro Lindsey Buckingham e Stevie Nicks arrivino addirittura alle mani. Che si siano picchiati o no, in ogni caso, sia Buckingham che la Nicks piano piano si allontanano dalla band, che da quel momento in poi vedrà l'avvicendamento di una serie pressoché infinita di musicisti. Una vera e propria reunion dei principali membri dei Fleetwood Mac si ha solo quasi 20 anni dopo, quando la formazione di Gypsy affronta un tour mondiale che parte il 30 settembre 2014 da Minneapolis e termina il 22 novembre 2015 in Nuova Zelanda.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Guns N' Roses. Belli ma cattivi. I Guns N' Roses hanno segnato in maniera indelebile la storia dell'hard rock mondiale. E probabilmente, se non fossero diventati famosi, avrebbero finito per passare la maggior parte della loro vita in carcere. A far incontrare i futuri autori di Appetite for Destruction è Los Angeles, città che rappresenta per tutti loro una via di fuga. Il chitarrista Slash è nato in Inghilterra nel 1965 in una famiglia benestante. Il padre disegna copertine per gli album di Neil Young e John Mitchell. La madre è una stilista specializzata in abiti e arredi per scenografie cinematografiche. Arrivato non ancora maggiorenne a Los Angeles, a seguito della sua famiglia, scappa subito di casa per mettersi a fare il vagabondo e il teppista. Il cantante Axl Rose, che è nato nell'Indiana nel 1962, viene da una famiglia disagiata, nella quale ha vissuto tra violenze e abusi. Scappato a Los Angeles, finirà di nuovo per convivere con squallori e miserie, droghe e bassi fondi. Il secondo chitarrista e autore della maggior parte delle musiche dei Guns, Izzy Stradling, si trascina per le strade di Los Angeles tra vandalismo e dedizione incondizionata alla musica rock old style. Duff McKagan, il bassista del gruppo, è nato a Seattle nel 1964 e arriva nella città degli angeli per sfuggire a un mandato d'arresto per furto d'auto. Il batterista Steven Adler, nato nell'Ohio nel 1965, si trasferisce poco più che adolescente a Los Angeles, dove trova la droga, il sesso e la vita balorda alla quale aspira.

La California degli anni Ottanta, a chi non vi abita, appare il paradiso in terra. Belle ragazze, droga e sesso. Tutti alcolizzati e tossicodipendenti fin da ragazzi, i Guns N' Roses a Los Angeles aspirano a mettere in pratica il loro modo di vivere estremo, tra i lussi e i sogni della Mecca del cinema. Incontrarsi per i cinque è inevitabile e nella prima metà degli anni Ottanta finiscono per vivere tutti insieme in un bordello studio underground. I Guns N' Roses provano continuamente davanti a centinaia di persone che vanno e vengono, di giorno e di notte, per ascoltare la musica delle pistole, ma anche per festini di sesso e droga. I Guns N' Roses restano confinati nella loro cantina fino al 1987. A poco più di 20 anni, i cinque esordiscono con l'album Appetite for Destruction, disco destinato a spopolare in tutto il mondo. Un disco e Axel e soci imperversano nei 5 continenti. I teenagers fanno a gara per sfoggiare le magliette con il volto del biondo frontman e le pistole e rose diventano una leggenda da imitare.

Nel 1988 i Guns N' Roses realizzano Lies, un album semiacustico che contiene 4 tracce già pubblicate nell'EP Live Like a Suicide, inediti storici come la ballata Patience e la cover di Mama Keen, uno dei primi singoli degli Aerosmith. Partiti per il loro primo tour mondiale nel 1987, Axl e i soci festeggiano l'uscita del disco suonando in giro per il mondo. La loro tournée, che raccoglie folle oceaniche, andrà avanti fino al 1990. Il successo comunque non impedisce ai componenti del gruppo di mettersi nei guai. Axl Rose si distingue per le sue bizze e finisce regolarmente sulle pagine di Cronaca Rosa. Tutti continuano ad avere problemi con la droga, la giustizia e le donne. Nel gruppo ci sono vari avvicendamenti. Entra il tastierista Dizzy Reed e il batterista Steve Adler viene rimpiazzato da Matt Sorum, ex Cult. A coronare la discografia dei Guns N' Roses, nel settembre 1991 arrivano i due album Use for Illusion 1 e Use for Illusion 2, una doppia uscita che regala ai fan brani dolci come Don't Cry, November Rain o You Ain't the First, pezzi hard rock come Back of Beach, You Could Be Mind o Double Talking Jive, e una cover destinata a passare alla storia, Knocking on Heaven's Door, rilettura del classico di Bob Dylan.

A partire dal 1993, il gruppo è teatro di forti contrasti tra il vocalist Axl Rose, ritenuto leader carismatico della band, e i vari membri originari. Nel 1993 esce The Spaghetti Incident, un disco che contiene soprattutto cover come Look at Your Game Girl di Charles Manson. Mentre la band si aggiudica il World Music Awards come miglior band hard rock dell'anno, Axl Rose riesce a vincere la causa per la proprietà del nome Guns N' Roses. È la goccia che fa traboccare il vaso. Nel giro di un paio d'anni, Gilby Clark, Slash, Matt Sorum e Duff lasciano il gruppo. Perché i Guns di Axl tornino a suonare, bisognerà attendere il 1998. Assieme ai chitarristi Robin Finch e Paul Tobias, il bassista Tommy Stimson, il batterista Josh Freese, Dizzy Reed e l'addetto ai campionamenti Chris Pitman, Axl Rose nel 1999 incide Oh My God per la colonna sonora di Giorni Contati. Nel mese di febbraio 2006, su internet circolano illegalmente demo di Better, Catcher in the Rye, IRS e There Was a Time. Tre nuove canzoni della band che affronta un tour mondiale al quale assistono 700.000 paganti. Axl Rose nel 2007 duetta con Sebastian Bach, ex cantante degli Skid Row, nel singolo Love is a Beach Slap, Stuck e la cover degli Aerosmith Back in the Saddle. Il 2008 segna il ritorno dei Guns N' Roses con il singolo Chinese Democracy, che anticipa l'uscita dell'attesissimo nuovo CD del gruppo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Wham. George Michael ed Andrew Ridgeley sono due compagni di corso alla Bashley Meets Comprehensive School di Watford in Inghilterra. Appassionati di musica, i due iniziano a suonare con altri compagni di scuola nella band degli Executive. Il 24 marzo del 1982 Michael e Ridgeley decidono di lasciare gli altri e fondare un duo, gli Wham. Le canzoni della coppia piacciono subito e nel giro di poche settimane George ed Andrew firmano un contratto con la piccola etichetta Inner Vision e il 28 maggio esce il singolo di debutto Wham Rap, che ottiene un buon successo. Nel mese di ottobre il duo pubblica Young Guns Go For It, singolo che sfiora la UK Top 40. Grazie a un vero colpo di fortuna, poco tempo dopo, gli autori del celebre Top of the Pops, importantissimo spettacolo settimanale della BBC, sono costretti a cercare urgentemente ospiti musicali al di fuori della Top 40, per rimpiazzare un posto vacante. In qualità di band più vicina alla posizione numero 40, gli Wham vengono ripescati e l'apparizione televisiva dà il via a un vero e proprio fenomeno di massa. Young Guns Go For It scala la hit parade e la popolarità degli Wham sale vertiginosamente.

Gli UM conquistano il pubblico delle teenager con Young Guns Go For It e sulla scia del successo ripubblicano il primo 45 giri, UM Rap, e fanno uscire Bad Boys e Club Tropicana. Tutti brani accompagnati da video sensazionali che proiettano il duo nell'Olimpo del pop britannico assieme a Duran Duran, Culture Club e Spandau Ballet. L'album di debutto del giovane duo, ottimisticamente intitolato Fantastic, viene pubblicato il 9 luglio del 1983 e viene seguito da decine di apparizioni pubbliche. In questo periodo, accanto a George ed Andrew, ci sono le coriste Pepsi The Mac e Shirley Holliman, che in seguito formeranno il duo femminile Pepsi & Shirley. Mentre Fantastic svetta nella UK chart, gli UM si chiudono in studio per realizzare i brani del secondo album e, non autorizzato, esce un medley intitolato Club Fantastic Megamix, che riunisce gli unici tre brani non estratti in formato singolo, Come On, A Ray of Sunshine e la cover Love Machine. Gli UM ritornano nel 1984 con Wake Me Up Before You Go Go, che diventa la loro prima numero uno nel Regno Unito.

Nel 1994 George Michael pubblica il singolo Careless Whisper, che esce in Europa solo a suo nome. Con Andrew, nell'autunno dello stesso anno, è di nuovo al primo posto delle classifiche mondiali con Freedom, un'altra hit che viene pubblicata in Make It Big, secondo album del duo in cui compaiono anche Everything She Wants, Heartbeat e Like Baby. Nel mese di dicembre il gruppo partecipa al progetto benefit Band Aid cantando in Do They Know It's Christmas, singolo che relega la famosa canzone di Natale degli UM, Last Christmas, al secondo posto della classifica inglese. In ogni caso, George ed Andrew devolvono tutti i proventi del brano al progetto Band Aid per sostenere la lotta contro la carestia in Etiopia.

Il 1985 per gli UM è l'anno dei record. Ottengono 3 nomination ai Grammy Award, il primo posto nella classifica americana e sono il primo gruppo pop a suonare dal vivo in Cina. Nel paese della Grande Muraglia, George ed Andrew girano il film documentario Foreign Skies, più conosciuto in Italia con il sottotitolo descrittivo UM Live in China. Rientrati in Inghilterra, dopo il lungo tour mondiale, gli UM mostrano i primi segni di un imminente scioglimento. Al Live Aid, i due si presentano separatamente. George canta Don't Let the Sun Go Down on Me con l'idolo di sempre Elton John, mentre Andrew si unisce a Kiki Dee nelle file dei coristi di supporto. Il 13 novembre 1985, dopo l'uscita dell'hit I'm Your Man e dell'album The Age of Heaven, George ed Andrew annunciano di voler intraprendere strade diverse. L'ultimo atto della band è il concerto The Final, che si tiene il 28 giugno 1986 al Wembley Stadium, davanti a circa 72.000 persone distrutte dalla commozione. La serata diventa anche il testamento discografico del duo. Dopo The Final, Andrew Ridgeley nel 1990 incide l'album Son of Albert, che non ottiene che un tiepido successo. George Michael nel 1987 registra il suo primo album Faith, che vende oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo, dando il via a una brillante carriera solista.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio, solo le più belle.
4: Gamma Radio,
3: solo le più belle.

ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Lionel.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Gamma Radio.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 7.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Ben trovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Weekend a Roma nel segno di Ultimo, protagonista del concerto evento dell'estate 2026. 250.000 presenze, chiamate a raccolta a Tor Vergata, alla periferia della capitale, hanno polverizzato il precedente record dei 220.000 paganti per Vasco Rossi. Per il raduno degli ultimi, accorsi al grande show La Favola per Sempre, la capitale ha messo in campo una potente macchina organizzativa con le metro A, B e C aperte tutta la notte. Nell'area di oltre 150.000 metri quadrati, 46 punti di ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. Intanto Roma si prepara al più grande appuntamento con le arti visive contemporanee della stagione. Dal 10 al 12 luglio il gazometro si accende con la nona edizione di Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che quest'anno sceglie l'acqua come filo conduttore di un programma che intreccia arte, scienza, sostenibilità e innovazione. L'edizione, intitolata Video Città Water Cult 2026, propone un percorso tra installazioni luminose, esperienze immersive, realtà virtuale, videoarte, live, audiovisivi, performance e incontri. Tra gli ospiti di punta il compositore e producer tedesco Apparat. La sua celebre Blackwater diventa installazione immersiva in linfa nell'opificio 41, mentre sabato 11 luglio l'artista sarà sul main stage per uno speciale DJ set. Onda sarà invece la nuova installazione luminosa site specific che trasformerà il gazometro G4 in un grande faro urbano. Acqua protagonista anche dell'installazione Water Always the Same, Always Different, che unisce le immagini di Giuseppe La Spada, le sonorità di Francesca Hart e le performance della danzatrice brasiliana Amanda Lana. Con la maratona internazionale di danza ideata da Alberto Testa e Vittorio Tolenghi, che porta sul palco del Teatro Romano alcune delle più acclamate stelle della danza internazionale, arriva al Giro di Boa il Festival di Spoleto, che va avanti fino al 12 luglio. Presso la Rocca Albornoziana, due serate speciali con le coreografie storiche di Balanchine, Petipas e Robbins. Da non perdere nel programma della danza anche lo spettacolo Du Bout des Lèvres dell'acclamato coreografo Benjamin Millepied, in scena al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti l'8 luglio. Nel ricco programma di grandi interpreti spicca anche l'arte contemporanea e digitale con le creazioni di Davide Sauder in un percorso visivo che si snoda in Via del Duomo. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui e vi dà appuntamento a settembre. Buon ascolto.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Gamma Radio Weekend.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di tempo stabile e soleggiato in Lombardia per quanto riguarda la giornata di domenica. L'alta pressione infatti tende a rinforzarsi con temperature massime che tenderanno ad aumentare e su alcune zone raggiungeranno localmente anche punte di 34-36 gradi. Valori che resteranno anche molto miti nelle ore notturne. Per quanto riguarda poi l'avvio della nuova settimana, ancora una volta si registreranno punte di 36 gradi nelle ore pomeridiane. Dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di...
5: Lionel Richie.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano. È il

0: Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: 8.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiane Kronos Salute. Da quest'anno, per la prima volta, un grande evento sportivo come il Rally di Roma Capitale sarà affiancato da un'iniziativa di prevenzione e screening sanitario dedicata alle migliaia di spettatori che seguiranno la manifestazione. Lo ha detto Antonello Auri Gemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, a margine della presentazione del progetto Un Consiglio in Salute, promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio. Fotografa in modo dettagliato le realtà regionali, il 14° rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano curato da Crea Sanità, presentato a Roma. Crescono le performance ma i cittadini chiedono più servizi per la perdita di autosufficienza, mentre resta il divario nord-sud. Il trend nazionale è comunque positivo, con un indice medio di performance che passa dal 43,4% del 2019 al 46,1% del 2025. Tuttavia la percezione di miglioramento da parte dei cittadini rimane limitata e molto variabile tra le diverse aree del paese. La campagna 5 euro contro il fumo deve arrivare al più presto in Parlamento. Chiediamo che la legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e inalazione di nicotina sia quanto prima calendarizzata in Senato e discussa in Aula. Ha raccolto in 4 mesi oltre 52.000 firme ed ha riscosso un enorme consenso tra le comunità mediche e scientifiche in Italia. Lo dimostrano le adesioni. È questa la richiesta avanzata alle istituzioni da AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi ETS e Fondazione AIOM, promotori della campagna 5 euro contro il fumo, avviata il 20 gennaio 2026 nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria Givilla a Monza in Viale Sicilia 104. www.givilla.com.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Quadro meteorologico improntato ormai all'alta pressione che sta portando condizioni di tempo stabili ovunque su tutti i nostri settori e pertanto avremo a che fare con una nuova ondata di calore alle porte. Con la prossima settimana, infatti, con la giornata di lunedì e martedì, i valori aumenteranno e con essa anche la sensazione di afa. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di...
5: Lionel

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e te li danno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 9.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
9: Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Per il presidente messaggi da tutte le cancellerie, inclusa l'italiana. Significative anche le telefonate di Putin e Zelensky, entrambi hanno ribadito la disponibilità a una soluzione negoziale del conflitto tra Russia e Ucraina. Il Papa a Lampedusa, sulle tombe dei migranti, vittime delle decisioni non prese, ha detto con un richiamo alla responsabilità.
10: L'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
9: Ai mondiali il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. I transalpini superano il Paraguay con un rigore di Mbappé, 3-0 degli africani sul Canada. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: Gamma Radio Weekend.

0: di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di tempo stabile e soleggiato in Lombardia per quanto riguarda la giornata di domenica. L'alta pressione infatti tende a rinforzarsi con temperature massime che tenderanno ad aumentare e su alcune zone raggiungeranno localmente anche punte di 34-36 gradi, valori che resteranno anche molto miti nelle ore notturne. Per quanto riguarda poi l'avvio della nuova settimana, ancora una volta si registreranno punte di 36 gradi nelle ore pomeridiane. Dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Lion.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Sono le 10.
1: Renault.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, il valore del 1776, sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Gamma Radio Weekend.

0: attrezzati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Sei Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Quadro meteorologico improntato ormai all'alta pressione che sta portando condizioni di tempo stabili ovunque su tutti i nostri settori e pertanto avremo a che fare con una nuova ondata di calore alle porte. Con la prossima settimana, infatti, con la giornata di lunedì e martedì, i valori aumenteranno e con essa anche la sensazione di afa. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
9: Oggi, le più belle di...
10: Lionel Richie.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale. Offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Gvilla a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e te li danno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 11. E un minuto.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Gamma Radio, giornale radio.
12: Formula 1 alle 16, il Gran Premio di Gran Bretagna in pole, il leader iridato Antonelli su Mercedes, quarto il compagno di scuderia Russell, tra loro le due Ferrari, Leclerc ed Hamilton. A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il giapponese Mochizuki, ottavi raggiunti anche da Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, eliminati invece Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e al quinto set con Dimitrov un rammaricato Matteo Berrettini.
13: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è l'amaro in bocca, però normalmente quando perdo partite così o comunque in carriera ho perso partite così sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
12: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale Francia-Marocco, si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ciclismo, la prima maglia gialla di questa edizione del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della cronosquadra d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, a 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa Tarragona-Barcellona. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Gamma Radio Golden Hits.

0: Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Lionel Richie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo.

0: siete voi, il Moulin Rouge!
1: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Mezzogiorno.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni, la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
4: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
3: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: siete voi, il Moulin Rouge!
1: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
2: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Gvilla a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 13.
5: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Buongiorno da Daniele Baldi, siamo più forti che mai, annientati Iran e Venezuela e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
7: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
6: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il servizio di Gerardo De Vivo.
8: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
9: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fosse un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
8: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
9: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
8: A Silver un semaforo verde alle 16.
6: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano. È il

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: sono le 14.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con Gianni Del Vecchio, caporedattore economico di Repubblica. La presidente della BCE Christine Lagarde potrebbe dimettersi prima della scadenza naturale del suo mandato prevista per l'autunno 2027.
3: Perché questa possibilità? Sostanzialmente perché la stessa Lagarde ha spiegato in un'intervista al giornale francese economico Les Echos che in vista delle presidenziali francesi dell'aprile del 2027 c'è bisogno che tutti quelli che hanno a cuore l'Europa possano intervenire nel dibattito presidenziale. Ovviamente la Lagarde non ha detto se intende candidarsi direttamente o sostenere indirettamente un altro candidato, ma la sostanza più o meno è quella. La sostanza è che appunto queste dimissioni precoci potrebbero essere dovute a un suo coinvolgimento diretto nella politica francese in un momento particolarmente duro e particolarmente complicato proprio per la Francia, perché vede attualmente due partiti antieuropei o comunque euroscettici, come appunto il partito di destra, l'Assemblement National di Marine Le Pen, ma anche France Insoumise, partito di invece estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon, comunque essere molto molto alti nei sondaggi. Sono due partiti appunto che sono molto scettici nei confronti dell'Europa, nei confronti della costruzione europea e una volta al potere, almeno questo è il loro intendimento, potrebbero in qualche modo minare alle basi la costruzione europea che invece si tende a preservare, anche giustamente perché comunque ha portato stabilità da un punto di vista politico e anche economico all'Europa dal 1945 ad oggi.
2: Grazie a Gianni Del Vecchio.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
4: Gamma Radio Weekend.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Su tutte le nostre regioni l'anticiclone favorirà condizioni di tempo stabile, quindi fatta eccezione per una brevissima parentesi di instabilità, torna il sereno. Con esso torna però anche il caldo, perché l'alta pressione si rafforza e porta con sé quindi a un aumento delle temperature che sarà via via sempre più caldo. Tra lunedì e martedì infatti i valori massimi si spingeranno anche oltre i 36 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Lionel Richie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio.

0: vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
2: Sei Yellow

0: 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e te li danno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 15.
5: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
10: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Per l'Italia arrivano le prime indicazioni sulla clausola di salvaguardia per le spese energetiche.
11: Clausola che permette di non contabilizzare all'interno del patto di stabilità le spese appunto per alleggerire il conto energetico per gli italiani. E stiamo parlando appunto di non pochi soldi, nel triennio sarebbero fra i 13 e 14 miliardi di euro. Ebbene, le prime indicazioni riguardano gli incentivi alle auto elettriche, per l'acquisto di auto elettriche, nonché gli incentivi per l'installazione negli appartamenti, nelle case, delle pompe di calore, che sono due cose che si sposano bene con gli obiettivi dell'Unione Europea, e cioè da una parte diminuire l'inquinamento, le emissioni di CO2, dall'altra parte cercare di diminuire anche l'uso del metano, del gas, quindi essere più indipendenti da un punto di vista energetico e anche più avere delle case sostanzialmente più efficienti. Quindi queste sono le prime indicazioni che arrivano dall'Europa, non saranno le uniche. Bisognerà adesso capire come il governo intenderà, diciamo, strutturarle da qui ai prossimi mesi. Molto probabilmente se ne parlerà nella manovra economica, nella finanziaria di autunno. Queste spese in più che il governo italiano può fare senza incappare nei limiti del patto di stabilità non prevedono invece i sussidi per i combustibili fossili, quindi il taglio delle accise non è contemplato da questo punto di vista, e neanche un taglio alle bollette nudo e crudo, insomma, perché andrebbe solamente a incentivare l'utilizzo invece di combustibili fossili come il gas.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
12: Gamma Radio Weekend.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia l'anticiclone favorirà giornate di bel tempo, tempo stabile e soleggiato ovunque, con caldo che da moderato e meno afoso sarà nel corso delle prossime giornate via via sempre più caldo, tanto che possiamo parlare di una seconda ondata di caldo con valori massimi che si spingeranno oltre i 36 gradi tra lunedì e martedì. Importante rimanere aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di
4: Lionel Richie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano! È il

0: Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 16.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky. Entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica in provincia di Lecce ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Gamma Radio Weekend.

0: il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Siete voi, il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Su tutte le nostre regioni l'anticiclone favorirà condizioni di tempo stabile, quindi fatta eccezione per una brevissima parentesi di instabilità, torna il sereno. Con esso torna però anche il caldo, perché l'alta pressione si rafforza e porta con sé quindi a un aumento delle temperature che sarà via via sempre più caldo. Tra lunedì e martedì infatti i valori massimi si spingeranno anche oltre i 36 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Lionel Richie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: giochi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 17.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
11: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'Unione Europea ha un surplus commerciale con gli USA e di qui i dazi di Trump. L'Unione ha invece un forte disavanzo con la Cina e oggi a Pechino si tenta un riequilibrio.
12: Il commissario del commercio estero dell'Europa, Maros Šefčovič, è stato a Pechino a visitare e incontrare il proprio omologo Wang Wentao per dei colloqui sul commercio fra Europa e Cina, soprattutto con una missione ben precisa, quello di riequilibrare i rapporti commerciali fra i due colossi, e questo soprattutto perché, come sappiamo, insomma, i rapporti commerciali con l'America ultimamente per l'Europa sono tutt'altro che buoni, e l'America sta cercando in tutti i modi di riequilibrare lo squilibrio commerciale col vecchio continente. E la stessa cosa stiamo cercando di fare, però utilizzando, diciamo, le armi della diplomazia e non le armi, quelle più forti dei dazi, cercando di fare la stessa cosa appunto con la Cina, perché l'Europa ha uno squilibrio commerciale molto molto forte nei confronti della Cina. Addirittura nei primi 4 mesi dell'anno si è giunti a un disavanzo nei confronti della Cina di 113 miliardi rispetto ai 91 miliardi l'anno scorso. L'anno scorso, per esempio, tutti e 27 i paesi membri dell'Unione Europea hanno registrato un disavanzo commerciale nei confronti della Cina, cioè noi vendiamo molto di meno rispetto a quello che invece compriamo, e questo anche perché i costi, pensiamo per esempio alle auto, per fare solo un esempio, i costi dei prodotti cinesi sono molto più competitivi. Ebbene, si è quindi avviato questo confronto, ci sarà uno strumento di monitoraggio per gli squilibri commerciali e ci sarà un nuovo incontro, una nuova puntata ad ottobre, e si spera appunto che in qualche modo si possa divenire ad un accordo, a un riequilibrio, perché effettivamente con questi numeri non è molto sostenibile per i paesi europei.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
13: Gamma Radio Weekend.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia l'anticiclone favorirà giornate di bel tempo, tempo stabile e soleggiato ovunque, con caldo che da moderato e meno afoso sarà nel corso delle prossime giornate via via sempre più caldo, tanto che possiamo parlare di una seconda ondata di caldo con valori massimi che si spingeranno oltre i 36 gradi tra lunedì e martedì. Importante rimanere aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di... Lion.

0: Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More, saldi fino al 70%.

0: 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Sono le 18.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare
4: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'Unione Europea ha un surplus commerciale con gli USA e di qui i dazi di Trump. L'Unione ha invece un forte disavanzo con la Cina e oggi a Pechino si tenta un riequilibrio.
8: Il commissario del commercio estero dell'Europa, Maroš Šefčovič, è stato a Pechino a visitare e incontrare il proprio omologo Wang Wentao per dei colloqui sul commercio fra Europa e Cina, soprattutto con una missione ben precisa, quello di riequilibrare i rapporti commerciali fra i due colossi, e questo soprattutto perché, come sappiamo, insomma, i rapporti commerciali con l'America ultimamente per l'Europa sono tutt'altro che buoni, e l'America sta cercando in tutti i modi di riequilibrare lo squilibrio commerciale col vecchio continente. E la stessa cosa stiamo cercando di fare, però utilizzando, diciamo, le armi della diplomazia e non le armi, quelle più forti, dei dazi, cercando di fare la stessa cosa appunto con la Cina, perché l'Europa ha uno squilibrio commerciale molto molto forte nei confronti della Cina. Addirittura nei primi 4 mesi dell'anno si è giunti a un disavanzo nei confronti della Cina di 113 miliardi rispetto ai 91 miliardi l'anno scorso. L'anno scorso, per esempio, tutti e 27 i paesi membri dell'Unione Europea hanno registrato un disavanzo commerciale nei confronti della Cina, cioè noi vendiamo molto di meno rispetto a quello che invece compriamo, e questo anche perché i costi, pensiamo per esempio alle auto, per fare solo un esempio, i costi dei prodotti cinesi sono molto più competitivi. Ebbene, si è quindi avviato questo confronto, ci sarà uno strumento di monitoraggio per gli squilibri commerciali e ci sarà un nuovo incontro, una nuova puntata ad ottobre, e si spera appunto che in qualche modo si possa addivenire ad un accordo, a un riequilibrio, perché effettivamente con questi numeri non è molto sostenibile per i paesi europei.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Lionel Richie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: avere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco.

0: della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e te li danno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 19.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Repower pubblica la seconda edizione del suo white paper dedicato al turismo e all'innovazione, realizzato in collaborazione con turismi.ai, l'associazione italiana per l'intelligenza artificiale nel turismo. Dal documento emerge con forza la necessità di considerare il settore come un ecosistema multilivello, composto da molti ambiti strettamente interconnessi, dalla cultura alle connessioni, dall'infrastruttura alla sostenibilità, dalla rigenerazione fino alla tecnologia. Fabio Bocchiola, amministratore delegato Repower Italia.
8: La sostenibilità passa attraverso diversi elementi e la capacità di far, come dire, convivere elementi e opportunità è secondo me il segreto, insomma, per far sì che il turismo possa essere diventare una leva importante per lo sviluppo di territori anche marginali. Questo noi lo vediamo spesso come Repower quando dobbiamo realizzare un impianto fotovoltaico, eolico, che diventano spesso leve per far nascere altre attività, per esempio legate all'agricoltura o all'industria locale.
7: A giugno le temperature superficiali del mare globali hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. A confermarlo il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus. Nel 2025 le aziende di trattamento hanno gestito 588.689 tonnellate di RAE, un quantitativo in crescita del 9% rispetto al 2024. Questo ha favorito l'incremento del 3% del tasso di raccolta, che oggi si attesta al 32,5%, è quanto emerge dal report gestione RAE. Il monitoraggio condotto da ISPRA nel corso del 2025 evidenzia un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km², un valore che quasi raddoppia le stime registrate nel 2024. Il 90% delle imprese considera la sostenibilità un valore di riferimento e l'82% dichiara che la sostenibilità sociale ha assunto un'importanza maggiore rispetto a 5 anni fa, è quanto emerge dal quarto rapporto dell'osservazione Sodalitas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Sei Yellow?

0: 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di...
3: Lionel Richie.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di...
3: Lionel Richie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. 4.500 euro con rottamazione più 1.500 euro con finanziamento. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Givilla a Monza in Viale Sicilia 104. www.givilla.com.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 21.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: 9 minuti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: 23 e 2 minuti. Gamma Radio Golden Hits. The Rock.
1: You got it.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: away to heaven.
1: Il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.